ti ho guardato tanto, ma non eri per me. Adesso. Adesso sei per me. Ma non avvicinarti. Ti prego. Resta come sei. Abbiamo una notte per noi. E io voglio guardarti. Non ti ho mai visto così. Il tuo corpo per me, la tua pelle. Gli udio.

0: sognato tante volte adesso, le voglio vedere. Mi piace vederle sua, tua pelle, così, ti prego, continua, non aprirgli gli occhi, io sono qui, e nessuno ci può vedere, e io sono vicina a te. Sapere dove, se no apri gli occhi, non aprirli, sentirai la mia bocca dove non sai, d'improvviso, forse sarà nei tuoi occhi, appoggerò la mia bocca, sulle palpebre, sentirai il calore entrare nella tua testa e le mie labbra nei tuoi occhi, dentro, o forse sarà sul tuo sesso, appoggerò la mia labbra laggiù e le schiuderò, scendendo poco a poco, lascerò che il tuo sesso soscia. Spingendo la mia lingua, la mia saliva, scenderà lungo la tua pelle, fin nella tua mano, il mio bacio, la mia voce e la tua mano, uno dentro l'altro, sul tuo sesso, finché alla fine ti bacerò sul cuore, perché ti voglio, morderò la pelle, batte sul tuo cuore perché ti voglio, e con il cuore, con le mie labbra, tu sarai mio davvero, con la mia bocca nel cuore tu sarai mio per sempre. Se non mi credi, apri gli occhi, Signore amato mio, e guardarmi, sono io, chi potrà mai cancellare questo istante che accade, questo mio corpo, senza più seta, le tue mani che lo toccano, i tuoi occhi che lo guardano, le tue dita nel mio sesso, la tua lingua sulle mie labbra, tu che scivoli sotto di me, pensi i miei fianchi, mi sollevi, mi lasci scivolare sul tuo sesso, piano. Chi potrà cancellare questo? Tu, dentro di me, e muoverti adagio. Le tue mani sul mio volto, piacere nei tuoi occhi, la tua voce, ti muovi adagio, ma fino a farmi male, il mio piacere, la mia voce. Il mio corpo sul tuo, la tua schiena che mi solleva, le tue braccia che non mi lasciano andare, i colpi dentro di me, e violenza dolce. Vedo i tuoi occhi cercare nei miei, vogliono sapere fino a dove farmi male, fino a dove vuoi, Signore, amato mio. Non c'è fine, non finirà, lo vedi? Nessuno potrà cancellare questo istante che accade per sempre. Ghieterai la testa all'indietro, girando per sempre, chiuderò gli occhi, stancando le lacrime dalle mie ciglia, la mia voce, dentro la tua violenza, tenermi stretta. Non c'è più tempo per fuggire e forza per resistere. Doveva essere questo istante, credimi, Signore. Istante sarà da adesso in poi, sarà fino alla Signore, Signore amato. Non ci vedremo più, Signore.
1: Mio Signore,
0: quel che era per noi l'abbiamo fatto. E voi lo sapete. La vostra vita.